Ei. Vide le luci in mezzo al mare, pensa alle notti là in America, ma erano solo le lampare